Ile sua folta ma malealo malengano pa ia. Amen. Io tu via tu le li. Io tu via tu le tua e lona mal mal. Io tu via tu ia te ia il vani munimo o ia il lona malosi. Io tu via tu ia te ia ona ona mem mana. Vi atu on tou iate ia e tu sa molona silsili ese. Vi atu on tou iate ia il leo le pu. Vi atu iate ia ele na peli a toa malkitara. Iau tou vi atu iate ia il le topa malsiva. Vi atu iate ia il le menima malfaili. Vi atu o tou i ate ia ele su me palo talili. Vi atu i ate ia ele su me palo le tele. Vi atu i ate ia i mea umalava o ia ele manava. I au tou vi atu i le li. Ia vi ia pe o ele li i. Ia vi inga o saunia e laufanau. Wofo ina tuai a toa o matou leo. Ina yalongo maalie ila ufafonga le liie. Yalongo i tino, longo i loto. Ma ye fai mufa malo si loto. Ia ilato uma ila afafonga mufa mongolongo. Fapa ia mai ila ufio le nei ngā luenga. Ma ye toetua tuai ila ufio. E tautua i pea oe.

0: Ia karu ai ole, ora kara kuspa ia i kengo ngoa. A vei mangu kongo on va. Kamba ye, o mangu wa ba, mangu e re ma ma. Ora visiri da, a wa on ma boi on mangu wa ba. E si ala ma boi on ave kongo va ngoa.
1: Ia fafo mai tatoro usiri mai a Sam. E fia ma moe na ave e noa i tutonu olva a.

0: Tono mai.
1: Mai e lau lau mi ngā pauole i Samoa.
0: Lea?
1: Lau lau mi ngā pauole ku Samoa. Ea. I e Samoa.
0: Ea.
1: E lei se o lau mi ngā pau.
0: Lea vi. Ame
1: tali e lau fuzi. I pa apena kāngi e le mōua.
0: Mea. Yeah.
1: E le mau e le whaalili unga le pasa mo. E le uma, e le a koa le
0: whaalili
1: unga le porpor o le mau.
0: Mea.
1: E le la akali e hula.
0: Mm.
1: Tan mai te isu e.

0: Kato.
1: Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato.

0: O fa tu muina le mamaru la langi oi e la langi i mamaru le ni. Ava wata rov sini ma ya mle fono fia ma wai nei upu.
1: Mua mua ma wai.
0: Mua mua ma wai o fa tu muina la langi i mamaru le ni.

0: Malaysia, pito atu avao, pito au sili, ole isa ia ono fau pue tolu, tani mai aru istale, salamu sifuru iwa fau kumua mua.
1: Ne hei hukai.
0: Nisi, uma lua lea?
1: Nea ole mua mua leu kufea kuai.
0: E, urafa fau punga le mua mua le sabi?
1: Fatu mawina la langi li mamalu le li.
0: Fatu mawina, oi, oi, fatu mawina, fatu mawina, ah.
1: Le ai, fatumuina.
0: Fatumuina le lalolangi ilo malu le lii. Ia, oles, oh. Oringa ole sautaria al tusi mumoma wai a.
1: Yo e, me mumoma wai.
0: Ole, ofea na mumoma wai fa upunga na, to e tau fai mai, fa aftai motali.